0: nervio facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nella Batte, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassine e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una diciottenne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca. Attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nella Batte, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport. Deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti, sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una diciottenne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassime e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca. Attentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nella Batte, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport. Deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

Battiti Live Playlist. Radio Zoo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di raid nel Golfo. Le forze statunitensi colpiscono una torre radio sull'isola di Xem, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ira di Trump contro Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione per i due attivisti italiani della flotilla trattenuti in Libia. Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulle assenze alla parata ai fori imperiali. Mancavano il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di due pakistani incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Ad accusarli anche una quinta persona a bordo che è riuscita a uscire dal cofano. Delitto in un condominio ieri sera a Roma, ha fermato un 18enne colombiano accusato di aver ucciso un vicino a coltellate al culmine di una lite condominiale. Tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. In Ucraina si continua a scavare tra le macerie dopo il violento raid russo lanciato dal Cremlino contro Kiev e Dnipro nella notte tra lunedì e martedì. Il bilancio è di almeno 22 morti e oltre 120 feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Tennis, Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani cercano l'accesso in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nella Batte, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte ad alta tensione nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Xem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Trump furioso con Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione in Libia per i due attivisti italiani della flottiglia. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì alla richiesta di flessibilità dell'Italia, ma solo sugli investimenti. Gli stati potranno chiedere un margine pari allo 0,3% del PIL annuo nel triennio 26-28. Con un tetto massimo cumulato dello 0,6%. Due persone fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, incastrate dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Secondo le autorità del Donetsk occupato, il bilancio è di 7 morti e almeno 11 feriti. Tennis: gli azzurri sognano al Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Repubblica Italiana compie 80 anni, celebrazioni in tutta la Puglia. Il governatore Antonio De Caro ha inviato un messaggio da Roma, dove si trova per l'occasione, mentre il presidente Mattarella ha parlato dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Sentiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.
3: Celebriamo gli 80 anni in un momento geopolitico difficile, che ci racconta però che le istituzioni devono essere unite. Il tema dell'affluenza al voto, che è altrettanto importante, perché ci racconta di un popolo che non va al voto più come prima.
2: Ora la cronaca: tentato assalto al bancomat della filiale Intesa San Paolo di Trinitapoli nell'Abate, accaduto all'alba di oggi. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport: deve essere formalizzata entro le 12 di domani la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura è corretta. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di scontri nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Kashm, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ancora scontri in Libano. Trump furioso con Netanyahu. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Le autorità denunciano 7 morti e almeno 11 feriti. Intanto a Kiev e a Dnipro si scava ancora tra le macerie dopo l'ultimo violento raid di Mosca. Zelensky chiede a Washington i missili Patriot. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due pakistani fermati per la morte dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: non volevano pagarci. Tennis, azzurria la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori e Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sarebbe stata l'alta velocità e una manovra azzardata la causa di dello schianto di un motociclo a Manfredonia nel Foggiano avvenuto ieri. Un adolescente ha perso la vita. La vittima, 13 anni, era a bordo come passeggero del motociclo guidato da un amico di 15 anni, rimasto ferito. Nessuno dei due, a quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe indossato il casco. Sul posto si sarebbero verificati momenti di tensione tra i parenti dei due ragazzini. Due sportelli bancomat sono stati assaltati in Puglia nelle scorse ore. È successo a Trinitapoli e Terlizzi nella Batte. In entrambi i casi i banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un taglio di capelli offerto gratuitamente a chi non può permetterselo a Barletta nella Batte. I ragazzi dell'ambulatorio popolare hanno aperto la barberia solidale in cui operano solo volontari, un'esigenza che avvertivamo da un po' è diventata pressante con l'arrivo del caldo, ha spiegato uno di loro nel video di presentazione. Deve essere formalizzata entro le 12 di oggi la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'utilizzo del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura invece è stata corretta. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sull'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti, voli sospesi. Mentre proseguono gli scontri in Libano, Trump fu

0: Furioso con Netanyahu. Secondo il media Axios, in una telefonata il presidente americano avrebbe definito il premier israeliano un pazzo e un ingrato. Tra le parole riportate, ti odiano tutti, se non fosse per me saresti in prigione. Offensiva ucraina in Russia. Un drone su un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone, 11 feriti. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e uno stabilimento missilistico a Tambov. Zelensky intanto lavora con Bruxelles al 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia, attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Fermati due pakistani per la strage dei braccianti nel Cosentino, incastrati dalle telecamere mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. 4 persone arse vive, una è riuscita a scappare. All'origine della violenza ci sarebbe stata una lite per il denaro utile a pagare il viaggio. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini e Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sarebbe stata l'alta velocità e una manovra azzardata la causa di dello schianto di un motociclo a Manfredonia nel Foggiano avvenuto ieri. Un adolescente ha perso la vita, la vittima, 13 anni, era a bordo come passeggero del motociclo guidato da un amico di 15 anni, rimasto ferito. Nessuno dei due, a quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe indossato il casco. Sul posto si sarebbero verificati momenti di tensione tra i parenti dei due ragazzini. Due sportelli Bancomat sono stati assaltati in Puglia nelle scorse ore, successo a Trinitapoli e Terlizzi nella Batte. In entrambi i casi i banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile, sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un taglio di capelli offerto gratuitamente a chi non può permetterselo a Barletta. Nella Batte i ragazzi dell'ambulatorio popolare hanno aperto la barberia solidale in cui operano solo volontari, un'esigenza che avvertivamo da un po' è diventata pressante con l'arrivo del caldo, ha spiegato uno di loro nel video di presentazione. Deve essere formalizzata entro le 12 di oggi la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro, la Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'utilizzo del palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che la procedura invece è stata corretta. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: No bro, stasera non posso.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del

E adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia

0: l'ho promesso.
1: Battiti Live Playlist
2: Radio Norba.
3: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Kashm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran, droni e razzi contro le basi nel Golfo. Colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Trump furioso con Netanyahu per i raid israeliani in Libano. Che stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Le parole. Il contenuto della telefonata rivelato dal sito Axios. Così un analista di Fox News, Teheran trarrà vantaggio da questa fuga di notizie, considerandoci deboli e disperati. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti. L'UE stanzia fino a 14 miliardi per l'energia, con vincolo sugli investimenti verdi. La proposta della Commissione per estendere al settore la clausola di salvaguardia viene presentata oggi, frenata sul taglio delle accise. I 4 braccianti bruciati vivi in auto nel Cosentino dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese di affitto cada uno. Al momento dell'attentato tornavano dai campi con le fragole per i bambini. Per la strage alla pompa di benzina arrestati 2 pakistani. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 16 Ogé Aliassime Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi. Calcio, dalle 20:45 l'amichevole Lussemburgo-Italia. La nazionale riparte con Baldini, CT ad interim e con una formazione di 20enni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare lo schianto che ha provocato la morte del 14enne Antonio Sinisi a bordo di un motociclo. Ieri sera a Manfredonia, nel Foggiano, il mezzo era guidato da un amico 15enne rimasto ferito. Nessuno dei due indossava il casco. Il conducente non avrebbe avuto l'entrata necessaria per guidare il mezzo di proprietà di un familiare. Sull'accaduto e sulla dinamica indaga la polizia stradale. La Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni, celebrazioni anche in Puglia. Sentiamo il prefetto di Bari, Francesco Russo.
3: Teniamo conto di che cosa era 80 anni fa l'Italia, eppure la passione democratica, l'amore per la partecipazione al voto, che si tornava a votare dopo tanto tempo, la voglia di costruire, hanno fatto nascere lo Stato, la Repubblica in cui noi viviamo. Noi abbiamo il dovere di mantenerla questa Repubblica.
2: E lancia sui social l'ennesimo appello alle istituzioni. Angelica Racanati, figlia di Domenico il Marittimo, di 53 anni, di Bisceglie nel Norbarese, disperso dal crollo del ponte sul Trigno in Molise, che stava percorrendo in auto. Sono trascorsi 2 mesi, la ragazza chiede di non fermare le ricerche, finora senza esito. Arisa canterà gratis in un concerto che si terrà a Potenza per raccogliere fondi per la terapia a cui si dovrà sottoporre una ragazza del capoluogo lucano. L'impegno è stato preso dalla stessa artista lucana ieri sera al Teatro Stabile di Potenza, dove ha ricevuto dal prefetto Michele Campanaro l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo. Centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. In Italia, lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Polemica Meloni-Salis sulla parata del 2 giugno. Così la Premier vuole abolirla, dichiarazioni indegne. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra aveva detto: in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. Per la strage alla pompa di benzina nel Cosentino, 2 pakistani agli arresti. I 4 braccianti bruciati vivi in auto dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese cada uno di affitto. Un superstite rivela: dai capò ricevevamo cibo, ma non ci pagavano. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 14 Ogé Aliassime Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigmund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Resteranno nelle carceri libiche i 2 pugliesi della flottiglia di terra arrestati da una decina di giorni: Domenico Centrone, 33enne, di Molfetta, e Dina Alberizia, 67enne, di origini foggiane. Sono apparsi ieri davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. I 2 facevano parte di una carovana umanitaria diretta a Gaza. Forte preoccupazione è stata espressa dai familiari e dagli attivisti della flottiglia. A Taranto un'auto e un'ambulanza del 118 si sono scontrate ieri sera ad un incrocio per cause da chiarire.

0: A bordo dell'ambulanza c'era un paziente ottantenne con un infarto in corso. Preso in carico da un altro mezzo sanitario arrivato sul posto, sono rimasti feriti non gravi l'autista dell'ambulanza, un infermiere, un soccorritore e il conducente dell'auto. Un incendio è divampato in un piazzale esterno di un'autocarrozzeria a Fasano, nel Brindisino. 8 le auto coinvolte, 5 distrutte, 3 gravemente danneggiate dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Lo sport deve essere formalizzata entro mezzogiorno la rinuncia all'iscrizione al campionato maschile di A2 da parte della Prisma Volley Taranto. Intanto è scontro tra la società sportiva e il comune ionico. La Prisma accusa il comune di non aver dato sufficienti garanzie sull'uso dell'impianto del Palamazzola, ma da Palazzo di Città replicano che invece la procedura è stata corretta. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm, pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo, centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo. 7 morti. In Italia lo

0: shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Ogé Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo. Ieri sera a Manfredonia, nel Foggiano, il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico quindicenne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia, nel Norbarese, il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato, in provincia di Bari. Nessun ferito o intossicato. Ad alimentare il rogo il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del Policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese fu trasportato e operato d'urgenza al Policlinico. Tornato nel Regno Unito ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia: grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Mi chiedo se sei sveglia di già. O fare la

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'aeroporto internazionale del Kuwait colpito da droni e missili iraniani, un morto, diversi feriti. C'è entrata una base statunitense, razzi dei Pasdaran sui container di una nave MSC nel porto iracheno di Qasr. Rappresaglie anche contro il Bahrain. Fa seguito il raid di Washington contro una postazione militare della Repubblica Islamica. Bombe israeliane sul Libano, a Beirut 17 morti e 50 feriti in 12 ore. L'artiglieria ha preso di mira anche la città di Blat, mentre Tel Aviv ordina ancora l'evacuazione di 3 insediamenti, sempre nel sud del paese dei cedri. Intanto a Washington riprendono i negoziati. Zelensky rivendica l'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo, mentre nella città russa si apre il forum economico internazionale. Ci sono diversi feriti. Le forze ucraine, sostiene il presidente, hanno colpito altri importanti obiettivi. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche. Lo shock energetico frena l'Italia, avverte l'OCSE, PIL allo 0,5% nell'anno in corso. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il prodotto interno lordo risalirà solo marginalmente allo 0,6% nel 2027. Devastante incendio in un hotel a Nuova Delhi, almeno 21 morti, alcuni sono stranieri, oltre 40 feriti. Il Lemon Green Inn aveva l'autorizzazione per 6 camere, ma ne gestiva in realtà 25, alcune delle quali nel seminterrato. Le cause del rogo ancora da accertare. Lo sport e Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Charles Leclerc. L'Ital Tennis intanto sogna Roland Garros, dalle 14.45 Flavio Cobolli contro Ogier Aliassim per un posto in semifinale, dove di sicuro approderà un azzurro tra Arnadi e Berrettini opposti nel derby di stasera. In campo anche Errani Vavassori nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo ieri sera a Manfredonia nel Foggiano. Il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia nel Norbarese il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. 3 famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato, in provincia di Bari. Nessun ferito intossicato. Ad alimentare il rogo il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del Policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese

0: Sese, che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese, fu trasportato e operato d'urgenza al policlinico. Tornato nel Regno Unito, ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia. Grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: La follia mi solleva. Vado via da questa merda.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Colpito l'aeroporto internazionale, un morto e diversi feriti. Missili anche in Bahrain su una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce un terminal petrolifero a San Pietroburgo e un bus nel Donetsk. Ci sono vittime e feriti. Nella capitale ucraina in visita il segretario generale della NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Almeno 21 morti e 40 feriti nell'incendio che ha devastato un albergo a Nuova Delhi nel quartiere di Malviya Nagar. Le fiamme sono state domate. Ancora da accertare le cause. L'OCSE alza la stima della crescita economica prevista per l'Italia, più 0,5% per l'anno in corso e più 0,6% nel 2027. Il nuovo shock sui prezzi energetici, osserva l'organizzazione, pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Paure, strade bloccate a Roma per una tromba d'aria nel quadrante nord-est della capitale. La violenza del vento è arrivata subito dopo un temporale intorno alle 8 di stamane. Ha causato anche la caduta di alberi e rami. Fiamme dalle linee dell'elettricità spezzate. Non sono stati segnalati feriti. Auto a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina in Sicilia. Il sindaco De Luca, che ha diffuso il video, parla di tentato omicidio. Il folle gesto forse al culmine di una lite. Ci sarebbe un ferito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo. Ieri sera a Manfredonia, nel Foggiano, il mezzo si è schiantato contro il guardrail. Era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito. Nessuno dei due indossava il casco. Il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia, nel Norbarese, il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato, in provincia di Bari. Nessun ferito intossicato. Ad alimentare il rogo e il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del Policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese fu trasportato e operato d'urgenza al Policlinico. Tornato nel Regno Unito ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia: grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. L'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, anche se potrebbe ancora cambiare idea, annuncia Donald Trump, sostenendo che prima o poi incontrerà Khamenei. Dichiarazioni che fanno seguito alla rappresaglia di Teheran dopo il raid statunitense su Qassem, in Kuwait colpito l'aeroporto internazionale, un morto e diversi feriti. Missili anche in Bahrain su una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, Kiev colpisce un terminal

0: aria, anche se potrebbe ancora cambiare idea, annuncia Donald Trump, sostenendo che prima o poi incontrerà Khamenei. Dichiarazioni che fanno seguito alla rappresaglia di Teheran dopo il raid statunitense su Qassem, in Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale, un morto e diversi feriti. Missili anche in Bahrein su una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce un terminal petrolifero a San Pietroburgo e un bus nel Donetsk. Ci sono vittime e feriti. Nella capitale ucraina in visita il segretario generale della NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Almeno 21 morti e 40 feriti nell'incendio che ha devastato un albergo a Nuova Delhi nel quartiere di Malviya Nagar. Le fiamme sono state domate. Ancora da accertare le cause. L'OCSE alza la stima della crescita economica prevista per l'Italia, più 0,5% per l'anno in corso e più 0,6% nel 2027. Il nuovo shock sui prezzi energetici, osserva l'organizzazione, pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Paure, strade bloccate a Roma per una tromba d'aria nel quadrante nord-est della capitale. La violenza del vento è arrivata subito dopo un temporale intorno alle 8 di stamane. Ha causato anche la caduta di alberi e rami, fiamme dalle linee dell'elettricità spezzate. Non sono stati segnalati feriti. Auto a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina in Sicilia. Il sindaco De Luca, che ha diffuso il video, parla di tentato omicidio. Il folle gesto forse al culmine di una lite. Ci sarebbe un ferito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo ieri sera a Manfredonia nel Foggiano. Il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia nel Norbarese il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. Due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato, in provincia di Bari. Nessun ferito o intossicato. Ad alimentare il rogo e il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese fu trasportato e operato d'urgenza al policlinico. Tornato nel Regno Unito ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia: grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

il parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: presi in aria come due altalene.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: crescerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Alle porte della città, il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc. È la squadra che ho sempre amato, ha detto il pilota monegasco. Calcio alle 20:45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo ieri sera a Manfredonia nel Foggiano. Il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia nel Norbarese il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato, in provincia di Bari. Nessun ferito intossicato. Ad alimentare il rogo il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del Policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese fu trasportato e operato d'urgenza al Policlinico. Tornato nel Regno Unito ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia: grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: L'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi europei. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pashdaran smentiscono le parole del presidente americano. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel giorno in cui a San Pietroburgo in Russia comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc. È la squadra che ho sempre amato, ha detto il pilota monegasco. Calcio alle 20:45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo. Ieri sera a Manfredonia nel Foggiano il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia nel Norbarese il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato in provincia di Bari. Nessun ferito o intossicato. Ad alimentare il rogo il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo. Il 16 maggio scorso un turista scozzese che avvertì il malore nella sosta nel capoluogo pugliese fu trasportato e operato d'urgenza al policlinico. Tornato nel Regno Unito ha scritto una lettera all'equipe della cardiologia: grazie per l'assistenza e la cura di prim'ordine che mi avete garantito, si legge. Ed è tutto, a più tardi con Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi europei. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel giorno in cui a San Pietroburgo in Russia comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc. È la squadra che ho sempre amato, ha detto il pilota monegasco. Calcio alle 20:45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una manovra errata ad alta velocità o forse un'impennata a causare la morte di Antonio Sinisi, 14 anni da poco compiuti, che era a bordo di un motociclo ieri sera a Manfredonia nel Foggiano. Il mezzo si è schiantato contro il guardrail, era guidato da un amico 15enne, è rimasto ferito, nessuno dei due indossava il casco, il conducente non aveva né l'età né il patentino per guidare quel tipo di motociclo. La polizia stradale indaga sulla dinamica. È stato fermato a Canosa di Puglia nel Norbarese il presunto aggressore che sabato scorso per strada ha ferito un 77enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Bonomo di Andria. Si tratta di un uomo dei 55 anni con precedenti. I due avrebbero avuto una lite, da accertare il movente. Tre famiglie sono state evacuate ieri sera per precauzione dopo che un incendio è divampato sul terrazzo della palazzina in cui risiedono a Corato in provincia di Bari. Nessun ferito intossicato. Ad alimentare il rogo il materiale infiammabile sistemato sul terrazzo. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio all'alba. Si indaga sulle cause. Viene salvato dai medici del Policlinico di Bari dopo aver subito un infarto durante un viaggio in crociera nel Mediterraneo.

Battiti Live Playlist. Radio Zone.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. Fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine. Lo scrive su X la Premier Meloni in merito all'omicidio dei braccianti di Amendolara. La CGIL Calabria denuncia: l'agricoltura qui è piena di questi caporali e un sistema che fa capo all'andrangheta, alle organizzazioni malavitose locali. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni, morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuel Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Commissione europea ha deciso di estendere lo scopo della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica. La proposta di Bruxelles è strettamente legata alle misure per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Soddisfatto il ministro Giorgetti, la Commissione recepisce le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente USA. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. Allagamenti, caduta di alberi, viabilità in tilt, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria. Calcio alle 20.45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo, prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne, che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto.

0: degli ecosistemi costieri e servizi innovativi potranno fregiarsi del granello d'oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
1: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la Radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie. Così Meloni sull'assassinio di quattro braccianti nel Cosentino. La CGIL locale denuncia: l'agricoltura qui è piena di caporali che fanno capo all''ndrangheta. I legali di Nicole Minetti chiedono risarcimenti alle testate che avevano gettato ombre sulla Grazia. Oggi la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo fornito a suo tempo al Quirinale. Le notizie diffuse dalla stampa non corrispondono a verità, si legge nella relazione finale. Opposizioni sul piede di guerra in Senato dopo che Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita proposto dal PD. Nelle riunioni di settore in discussione la proposta della maggioranza, gravissimo affossare una norma di civiltà. Dopo l'ok dell'Unione Europea alla richiesta italiana di estendere la clausola di salvaguardia anche alle spese per l'energia, Meloni festeggia: indichiamo la strada all'intero continente, le sue parole. La misura concede a Roma 14 miliardi in più da investire sulle rinnovabili. Netanyahu attacca i leader europei: non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, la nostra, quella che salverà la civiltà dai barbari. Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. I Pasdaran smentiscono: Rubio, aspettiamo loro, poi finalizziamo l'accordo. Tennis, impresa di Cobolli a Roland Garros, ai quarti vince in 4 set contro il canadese Auger Aliassim. 6-4, 4-6, 4-6, 4-6, il punteggio andrà in semifinale e garantisce così un posto nella finalissima a un azzurro. Il suo sfidante sarà il vincitore tra Arnaldi e Berrettini tra poco in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne, che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo

0: sofferito ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegeti, nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
1: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, avvenuta a Bordighera davanti al GIP di Genova. La madre della bimba ha negato di aver picchiato a morte la figlia, di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Per la donna ha convalidato il fermo in carcere, il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prosegue l'inchiesta in Calabria della procura di Catanzaro sulla morte dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. Secondo i PM i 4 potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi, saranno trasferiti intanto in un luogo sicuro. Altri 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati. Economia: l'Unione Europea dà il suo via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità per l'Italia, anche per l'energia. Il titolare dell'economia Giorgetti soddisfatto. La Commissione, dice il ministro, recepisce le nostre proposte nelle raccomandazioni di Bruxelles. Anche conti pubblici, fisco, lavoro e sanità preoccupa in particolare la stagnazione dei salari. Dall'estero la pace è sempre in bilico in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte che qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Netanyahu nega intanto dissidi con Trump sul Libano del Sud. Il presidente americano ha auspicato un incontro con l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump dice che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Chiudiamo con la Formula 1 e Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale alla Ferrari. Soddisfatto il monegasco, che ha definito la scuderia del cavallino la sua seconda casa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne, che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, avvenuta a Bordighera davanti al GIP di Genova. La madre della bimba ha negato di aver picchiato a morte la figlia, di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Per la donna ha convalidato il fermo in carcere, il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prosegue l'inchiesta in Calabria della procura di Catanzaro sulla morte dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. Secondo i PM i 4 potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi, saranno trasferiti intanto in un luogo sicuro. Altri 2 braccianti scampati alla strage ascoltati dai magistrati. Economia, l'Unione Europea dà il suo via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità per l'Italia anche per l'energia. Il titolare dell'economia Giorgetti soddisfatto, la Commissione, dice il ministro, recepisce le nostre proposte nelle raccomandazioni di Bruxelles. Anche conti pubblici, fisco, lavoro e sanità preoccupa in particolare la stagnazione dei salari. Dall'estero la pace è sempre in bilico in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte che qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Netanyahu nega intanto dissidi con Trump sul Libano del Sud. Il presidente americano ha auspicato un incontro con l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump dice che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Chiudiamo con la Formula 1 e Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale alla Ferrari. Soddisfatto il monegasco, che ha definito la scuderia del cavallino la sua seconda casa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne, che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I 2 sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
4: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso.

0: lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buona sirata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale è tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Coboli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Rinaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski, sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granovara. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in Piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del granello d'oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
5: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
4: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: adesso. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale è tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medico al time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski, sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granovara. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.